0: El ritmo no descansa. Más Buena FM, donde vive la fiesta. 24 horas contigo bailando.
1: Buongiorno, buonasera, la signora e la principessa. Non capito l'italiano, italiani della zona e il bambino. Don Patrizio, i Crusi, Cannotti, della Piazza e della Caletta, fra il mondo intero. Pizza, pizza, scritto, pizza tropicale, pan con acqua.